0: perché se ho da dire il vero, un padre fui con voi troppo severo.
1: Egli si merascone a ciascuno di noi per dotarsi
2: per altri scudi mille per disentasse in